0: zu den Gibson Brothers mische ich Ihnen ruhige italienische Musik. Sempre Conte von Solo Canzoni. Dieses Lied wünscht sich hier auf Radio Niederösterreich die Christa Dungl und auch Hermann Sauli aus Nalenkbach. Diese Nummer anlässlich des 61. Hochzeitstages mit seiner Frau, der Heidi. Herzlichen Glückwunsch.
1: Sto cercando la strada da te, tra mille luci e il cielo con te. La tua luce mi guida nel blu, come un sogno che non finirà più. Cammino lento tra ombre e realtà, seguo il ritmo di questa città. Sento il mondo cambiare con te, e il respiro si accorda con me. Faccio un passo poi un altro ancora, scrivo il tuo nome in ogni

Desiderius, ida vehementi, in amaritudine, loquor vehementi, factus e materia, artinis elementi, similis un folio, decum ludum venti, contitenim proprium viro sapienti, supra metra ponere sede fundamenti, sol-